Umbriaco di parole che perdevo di inventare, non so più che giorno è. Il profumo di carezza, le tue dolci tenerezze, tutto resta.